0: με κερά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Qualche disegno ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di